0: re ba ho mo rena
1: re ba ho mo rena
0: ntate tshukulo
1: ha e ba ke ntse hampe bontsha bo be baka empa ha e ba ke ntse hantle ho nkotlela nna re ba ho mo rena
0: re ba ho mo rena ntate tshukulo mo hai
1: amen nta
0: amen nna re ba ho mo rena le la letsa mahlo wa ka dithabeng ya mothuso ya ka etlatswa teng a o di eketseng a le ganya a letsokung.

Tenkuni lenkono matumo makara. Sono kaya memma fako hunanyane. Katapelo mechicha. Ya pila memma kamelo mohapi. Amene awisimpe wanele oma. Amene morena dimpo machet. Amene seabata. Amene morena matsepo ntori. Amene masale. Amene wanaditsela. Kae kapa kae ntate tohlang. Neng kapa neng awisin nai. Tapelo ya morena submarine bakubung. Tapelo ya modimo memmatimelo ramakabatane. Amene me Alice Mahomo. Amene nkhono matsepo. Asehla mahuba. Kya phela morena tibello. Haba bapala ntate tshukolo mohai. Amene memma sebolelo mohapi. Amene ntate mwikitsi. Amene awisle hata. Kai kapa kai kwatsaneng. Neng kapa neng memma thabo dipoto. Tapelo ya morena ntate ntlane. Kaofela wa rona kae ba mashume a mararo ka metso e mehlano. 35 amens. 35 amens. Amens.

ai re ke batlana la gaitsedi ya ka moeleng a hona teng o di mapc fm ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino.

0: Kentse ke bona le diratsa ka lentseisa ka meno ho ba lelo go molela lwana le yang kha ba basadi. Na kentse ke bona le diratsa ka basadi le go molela ntlaba. Ke ka iphumana ke ikentse buang bona hona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona wa di mapc FM.
1: Le dingwetsi tsa nkgone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Marathona High School. Dihlopha tsohle di a mengwa. Tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane. Re sa si morao medi wa rona wa letsatsi. Seba Motepu, ha MC itla baba dela. Hala, laba sadie. Re apara live, re khabisa pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di afumane Happy CFM le shai shai. Ka 60 maluti, itla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa, ke 49622. Ha equal cash, ele 28146. Bonne pitiki. Sala. Tena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toast. Hi, he have a Saturday.

0: maemo le dingwetse itsang gone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Marathon High School di tlhopha tsohle di a mengwa toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko di bidi tsa letsatsi ke tlhopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi Seven Motepu, ha MC, itla baba jela. Hala, laba sadie. Re apara live, re khabise pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di afumane happy CFM le shai shai. Ka 60 maluti, itla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa, ke 49622. Ha equa cash, ele 28146. Bonne pitikie! Wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport and Toss hi he have a satie
1: ana mogha wa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ho itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse, our beat.

0: ka bobedi Afrika bo kwa mohole Lesotho di lokela hore di tledihlile di tibise kepi me di hloke jwa le hore jwa le ho hlile ho tlotejwe haholo ho ntse mohlala ka matlanga commission mana Afrika bo ga yo le yona hlile ho ntse ho bona hala bana ba tshireletso ho hlile ba ameha re re nke maikutlo a mamidi mamidi dumela
1: ya
0: de
1: go
0: nya dadie ntate wena
1: ditindo 6 points
0: ntate tindo
1: e ditindo
0: e ya ntate Okay. Tindo.
2: Ke le buile ntlha o e hlakile ke le buile tito
0: Thank you. O phamisa ntla e ya bohlokwa ha holo hape ka lehlakong lena. Hona re bua ka ditaba tsena e yamana jalo le taolo ya ha holo holo dithunya. Mo jwale a hlileng a hlalosang hore le tsona ka lehlakong leno di lokela hore ho tlo ho be le letsela yeno ya ho dilaola. Mohlomong

bitswa Endless Love. Ke nako jalo go tlo sheba tlhaloso ya boemo ba lehodimo bakeng sa letsatsi la hosane. Ga bana gona ga ga tsoga mona re lebelele maemo afe a lehodimo.